E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più. La radio degli anni più belli.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 30 anni di grandi successi, 30 anni di musica straordinaria da ascoltare su questo canale. Musica che ci fa tornare indietro nel tempo, ma perché no? È piacevole farlo, specialmente se i ricordi sono belli, legati ai nostri momenti più intensi e che possono comunque essere tranquillamente riportati ai giorni nostri senza subire danni, no? E quindi la classifica del 1962 sembra fatta apposta per questo. Radio 60 70 80, la voce di Bruno Righetti penso l'abbiate conosciuta. Abbiamo questi 10 minuti da trascorrere insieme. Due sono le canzoni, ma il format è quello che andremo a pescare dalla Hit Parade italiana. Questa volta sono una americana e una italiana. Il primo artista che andiamo ad ascoltare, ve lo faccio ascoltare, poi ne parliamo.

Beh, numeri da record questi di Polanca, numeri da record non solo per la presenza dalle nostre parti, insomma, che forse è l'aspetto più marginale della questione. Questo è un ragazzo che a 14 anni ottenne un clamoroso successo con la canzone, tra l'altro dedicata alla sua babysitter di cui si era innamorato, Diana. Poi vi cito altre come You Are My Destiny, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, insomma canzoni che hanno segnato i tempi e con una produzione sterminata, perché Polanca veramente ha attraversato i decenni. Love Me War and Tender, la canzone che abbiamo appena ascoltata, e lascia lo spazio adesso a un'artista italiana. Pensate, questo era il suo 48esimo disco.

0: Stato.
1: Come 48esimo disco, Mina scelse una cover scritta da Cortés qualche anno prima, ma che attraverso le sue ugole diventa pure un successo in Italia, e l'abbiamo ritrovata infatti nella nostra Hit Parade di questo 1962. Noi ci lasciamo come sempre una piccola frase che serve per farci meditare, arriva da un giornalista americano che disse: l'anima che continuamente trabocca di gentilezza e compassione sarà sempre contenta. A scriverlo fu Park Godwin. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli

0: Lanfranchi.
1: Ed è vero che è una canzone più bella dell'altra, prova a star lì a pensarci un attimo, ascolta la radio per 24 ore al giorno e ti rendi conto che ce n'è una più bella dell'altra. Buongiorno, ciao a tutti, Pierangelo. Eccoci arrivati questa mattina, ieri mi scuso ma abbiamo avuto dei problemi di interruzione di energia elettrica, perciò siamo alimentati da dei generatori particolari, perché l'altra sera proprio c'è stato un grosso temporale in collina e perciò siamo senza corrente, pensa a te che cazzo. Va bene, va bene. Oggi è mercoledì 19, l'abbiamo già detto, iniziamo con della buona musica sino alle 9, poi ci sarà il programma pomeridiano e vi do anche il numero di WhatsApp che è il 351-351-1000. Se volete fate il vostro gioco. Eccolo qua il primo disco, si intitola Shine a Little Love.

0: personaggio che non richiede mai nessuno, cioè questo grande 33 giri dell'Electric Light Orchestra, che è bellissimo, eh? Ascoltatelo se avete occasione magari qualche volta. Questo è un estratto, Shine a Little Love, bello, sì. Allora andiamo in Lomellina qua.
1: Buongiorno Pierangelo, stamattina camminando qui nella mia bella Lomellina, anche detta piccola Loira, pensavo a un bel pezzo, Jerry Rafferty, Baker Street, e lo dedico a tutti gli ascoltatori e anche alla Franca. Buona giornata a tutti, da Piero da Robbio.

0: Vedi Piero, hai detto iniziamo con una bella canzone, infatti. Questa è proprio bella, Se poi si parla di Jerry Duffer, di Billy Joel e tutta sta gente degli anni 70, non ce n'è uno che sbagliava, va bene. Era il grande Backstreet, buona passeggiata anche a Piero.
1: Ciao,
0: va bene.
1: Sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere Fade to Grey dei Visage? Grazie, ciao.

0: Allora, grazie Fabrizio, era Fetch Grady Visage. Sono le 7:10, buona mattinata a chi si è appena alzato, buona giornata a chi sta facendo colazione, buona giornata anche a chi sta per andare al lavoro, perché non è detto che questa settimana siano ancora tutti in vacanza, eh. Qualcuno lavora. Da settimana prossima il 90% delle persone tornano alla perfetta normalità, avremo a che fare con tutti coloro che andranno anche al lavoro. Va bene, saluto il mio amico Max.
1: Buongiorno Pierangelo, dal Max e a tutti gli ascoltatori, sperando che tu oggi sia presente e non abbia problemi con la radio, avrai piacere di ascoltare Love Unlimited con Haig Stepping Hip Dressing. Grazie Pier, ciao, buona giornata a tutti.

0: dalla Love Limited, Sat in Soul, mamma mia, My Sweet Summer Sweet, Love Him, e tutte le canzoni interpretate insieme al grandissimo Barry White. I stepping, I dressing, fella. Oh, bella, grazie Max, buona giornata anche a te. Sono dimenticato di salutare anche la gente che sta già lavorando, Franco. Hai capito cosa devi scrivere lì sulla lastra, no? Non escludo il ritorno, devi scrivermi quello. No, no. Scrivimi quello, scrivi. Per
1: ascoltare
0: Degli America, sì.
1: Ciao, buona giornata.

0: Franco, no, ma sai perché mi è venuto in mente di quello che devi scrivere sulla mia lapide? Perché mi piace molto la frase di Califano, no? Non escludi il ritorno. Invece tu cosa mi hai scritto sulla tua lapide? Al limite ti scrivo: tranquilli, sono solamente 3 giorni. Bella bella questa, me la scrivo io, Grazie Franco, scritto bello proprio che si veda, cioè non è... Fantastico. Allora, grazie per Oswin Name and the America.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, sono la solita, la Franca. Ormai sai che quando entri in un bar chiedi sempre la solita cosa, quando entri poi a un certo punto dici il solito. Siccome io ormai chiamo tutte le mattine, allora sono diventata la solita. Allora, visto che hai nominato Billy Joel, qualcosa di lui mi farebbe molto piacere. E con l'occasione saluto il mio amico Piero e saluto il mio amico Mauro, che so che sta ascoltando e sta andando a mettere giù il mercato. Ciao, grazie.

0: Ma che meraviglia, Just the Way You Are. Potevo scegliere anche Honesty, però Frank, guarda che questa è qualcosa di spettacolare. 1977.
1: Dicevano che era la giornata del non mollare mai. Oggi è la giornata del consiglio. Beh, la fortuna non è cieca. Se una persona vuole davvero cambiare la sua vita, il giorno 26 e 27 di agosto può recarsi a Ostuni, dove c'è una famosa cavalcata, e bisognerebbe col piede destro calpestare la cacca dei cavalli. Porta una fortuna scacciata. Chi lo ha fatto ha cambiato la sua vita. Buona giornata, Pier.
0: Grazie per il consiglio. Devo andare sino ad Ostuni io, guarda. Mamma mia, bello, bel consiglio. Guarda gli Stylecons con Blu Caffè.
2: Buongiorno Pier, buongiorno. Sono qua che sul lavoro devo mettere il telefono in qualche maniera, perché prende poco, prende poco. Tutto bene Pier, tutto bene a tutti. Mi fai sentire una canzone degli Stylecons? Quella che vuoi, quella che ti piace di più, dai. E buon giovedì a tutti, ragazzi.
0: È già giovedì? Non lo sapevo io, pensavo fosse mercoledì.

0: hai sbagliato, è mercoledì, visto, lo sapevo io, C'è gente che si vuole portare avanti, insomma, E la Blue Café degli Style Concert, tanto così, per mantenere un po' l'atmosfera del mattino, molto night, questo pezzo. E comunque è qualcosa di particolarissimo, molto molto carino. Va bene, va
1: buongiorno,
0: bene.
1: Buongiorno carissimo Pier, bentornato. Buongiorno a tutta la family. Stamattina mi piacerebbe ascoltare la rondine di Mango.

0: Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Rinnovo la mia richiesta, buongiorno Pierangelo, Maurizio, ieri sono stato tutto il giorno con l'orecchio per sentire se partiva il tuo programma, ma non c'è stato niente da fare. E allora rinnovo la mia richiesta, Renato dei Profeti, la mia vita con te, per la mia Valentina, grazie.

Vabbè, insomma, una canzone che ha un audio pessimo, ma si parla di canzoni vecchissime, Renato dei Profeti. La mia vita con te è una bella palla questa, cioè davvero pensaci bene. Mamma mia. Grazie Maurizio, salutaci Valentina. Bisogna che faccia un po' di lezione di musica a Maurizio, io, perché mi sa che richiede canzoni un po' strane. Sì, credo.

0: Cos'è che mi scrivi qua, Maurizio? Non ho capito.
1: Fammi una lista delle canzoni che vuoi che richieda.
0: No, non è che devo farti una lista. Devi, cioè, non so, dedichi le canzoni a una donna alla quale vuoi molto bene. Devi cercare di dedicarle delle canzoni in particolare. Non posso fartela io la lista. Che... se ti faccio io la lista, qua, sai quanti amanti ti trovi? Mamma mia. No, dai, vabbè, sto scherzando. Chi è che voleva pensarmi di Iglesias? Martina, buongiorno, buongiorno. Ah, siamo a posto questa mattina, eh? Si voleva anche Iglesias. Allora, io dovevo sentire la Mary, se c'è ancora nei paraggi o se è già andata via. C'è ancora la Mary?
2: Ciao Piere, buongiorno a tutti. Sono Mary. Ancora qualche giorno di ferie fino a venerdì, se possibile ascoltare, facciamo un omaggio a Whitney Houston con The Greatest Love of All. Grazie, tornata, ma di gola raffreddore, vabbè, in Italia è così. Un bacio e buona giornata a tutti.
0: Non siamo mica urgata qua, no, Hai capito, Mary? Questa comunque è anche per te, dai, di Whitney Houston, qualcosa di eccezionale.

0: vabbè, insomma, quando si sente Whitney Houston, cara Mary, io penso che si sia sentito tutto, no? Vabbè. C'ho anche Michele qua, questa mattina siete molto sdolcinati,
1: devo
0: dire.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Pier, come stai? Allora, questa mattina volevo chiederti una la chitarra di David Gilmour con Wish You Were Here, un classico intramontabile con una poesia nella, proprio nell'esecuzione della chitarra fuori dal comune, quindi un abbraccione a tutti e buonissima giornata.

Vabbè, Michele, si gioca facile, no? Quando si parla di Pink Floyd, si parla di Gilmore, si parla di Knopfler, tutta quella gente, insomma, che la chitarra non la suonavano, la facevano parlare, capito? E questo è il problema. Va bene, Wish You Area, grandi Pink Floyd, grandi Gilmore. Vabbè, qua c'è il signor Daniele Di Pesaro che mi chiede la voce del silenzio di Dionne Warwick.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 607080 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 607080 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: 607080 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pierangelo, ci sono anch'io.

bene, abbiamo dato il buongiorno anche alla nostra amica Patrizia, buongiorno. Buon lavoro, è mercoledì 19 agosto, si viaggia verso un nuovo weekend, sarà l'ultimo per qualcuno di vacanza, no? Perché poi dopo, da lunedì, via, non scherziamo, da lunedì, arriva il bello a settembre. Deve essere bello andare in vacanza a settembre.

Ve lo farò sapere, ve lo... E la Lady Rider. Allora, Barbarina, stai andando al mare? Buon mercoledì, grazie. Vuoi sentire un pezzo di Michael Jackson? Un abbraccio a te e naturalmente alla tua vacanza. Via. Another part of me, Michael Jackson.

0: Vedi che fortuna, eh? Qualcuno inizia le vacanze stasera e le termina il 24 di settembre. Ma guarda che... Ma ammazza, un mesetto di vacanze. Anche io ho deciso di prendermi un anno sabbatico, sai? Il classico anno dove uno dice non faccio niente dalla mattina alla sera, guardiamo un po' che succede. È un disastro, come fai a stare un anno senza far niente? Non lo so, vabbè. Eppure c'è chi ci dice, vabbè. Non so come faccio, no? Comunque. Ah no, l'ha fatto a me, grazie Barbarina, buon mare,
1: naturalmente. Buongiorno, Remo Mando. Stamattina tornerei a Elton John. Part time love, sempre se è possibile. Grazie.

0: Vedi, lui non ha problemi.
1: Io ce la faccio benissimo a fare un anno senza fare niente. Vado tutti i giorni al mare.
0: Allora andate lì in Thailandia che Michele vi ospita. Andate lì. Organizza qualcosa, Michele, che veniamo tutti.

0: No, ho detto ospitare nel senso organizza, dopo andremo da qualche parte.
1: Non scherzare,
0: no?
1: ospita, posso offrire un caffè al limite.
0: No, organizzaci qualcosa lì, facciamo un tour in Thailandia, sarebbe una bella idea, no? Ho mica detto di venire a casa tua, organizza, vai qualcosa.

0: tempo, vorrebbe andarci, ma non ha tempo.
1: Io vorrei andare in vacanza, ma ho le sabbiature aperte. Le sabbiature sono aperte, aspettano clienti.
0: Vedi, perciò bisogna andarci a ottobre, qua, hai capito? Va bene, ciao Mauro, salutami tutti lì.
2: Buongiorno padre Pier, se hai voglia stamattina il nostro Billy Idol con Dancing with Myself. Ti ringrazio, ciao bello, buona

0: chance, I'd ask a woman to dance and not be dancing with myself.
1: Vedi che mio amico Claudio mi ha regalato Billy Idol questa mattina? Grazie Claudio, sai quanto ti voglio bene io.
2: Buongiorno a tutti, bella idea quella della Thailandia. Dai, sì, effettivamente noi ci arrangiamo. L'importante è che abbiamo un punto di appoggio da fare un po' di casino anche là. Ok, dai, buona giornata a tutti e fai tu, Pier, metti su qualcosa di movimentato, che intanto prepariamo le valigie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ah, non c'è mica tanto da preparare, le valigie sono subito pronte. Anzi, non si aprono neanche, non si disfano neanche, sono già pronte dall'ultimo viaggio, hai capito? Allora, Mary, si sta bene a Cavalese, quanti gradi ci sono? 17, si sta da Dio. Bene, bene, bene. Fa piacere, ti regalo anche Kate Bush.

0: Hai capito, Michele? Non servono le valigie,
1: le valigie non servono, tanto costa tutto poco l'abbigliamento.
0: Visto, sapevo io.
1: Tante belle isole da vedere, che il mare è proprio spettacolo. C'è PP Island, dove ha fatto il film James Bond, dove ha fatto il film DiCaprio, Maya Beach, poi ci sono le Simile, che è un paradiso terrestre.

Michele, l'importante è avere in ogni posto dove si va avere un punto di riferimento. No, cioè tu ci fai da guida, noi veniamo lì in 20-30 eccetera, dopo ci organizziamo noi, però avere già un punto di riferimento è molto importante, no? Se vai all'Arembaggio magari non sai dove vai a sbattere. Veniamo, guarda, adesso c'è Michele che ha già preparato tutto lì. Vediamo quante donne riusciamo a recuperare qua. Una

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Benvenuto, in occasione Giulio. Del mio compleanno gradirei sentire Ma che bella giornata di Ugolino. Grazie a tutti.
3: Grazie a te Giulio, tanti auguri. Che è successo? Ugolino, Ugolino.
4: Buonanotte ragazzi.
5: Buonanotte.
4: Che bella giornata.

Giulio, noi ti facciamo tanti auguri. Era questo il tuo forte desiderio stamane di sentire Ugolino con Ma che bella giornata. Una vita che non lo sentivo. Tanti, tanti auguri, Giulio. Eh sì, sì, vabbè.

Dai, qualcosa di particolare con Martinelli, grazie Maddalena, era Voices in the Night. Ah. Oh mamma mia, mamma mia. Guarda qua, due ragazze che hanno richiesto un pezzo favoloso dei Kiss. Guarda che l'abbiamo sentito 5 o 6 volte, non di più, ma penso che sia restato impresso questo scene. È molto molto bella questa canzone.

Potremmo fare una bella isola dei famosi anni 60, 70, 80, guarda. Gli uomini pescano, le donne fanno da mangiare, vedi? Gli uomini, ce ne ho tanti io qua, volonterosi e pescatori, guarda qua, c'è il mio amico Franco, c'è Giovanni, c'è Marzio, c'è Giulio, c'è Michele, mamma mia. Le donne le dobbiamo scegliere, perché dobbiamo scegliere delle donne brave a far da mangiare, qua ce ne sono tante. Poi magari ci portiamo anche lo chef, ci portiamo anche il Caminito, che è meglio che non peschi, perché lascia stare Caminito, peschiamo noi per te, la usiamo noi la canna, perché altrimenti vai tranquilla. Ma sai che bello sarebbe una bella isola dei famosi tutta nostra, andiamo lì in 40-50, ah, favoloso. Eccola qua la tua Janis Joplin, vedi?

0: È vero anche quello, Ivan, potrebbe essere un'idea, eh. Come no? Accettiamo tutte le idee.
1: No, ma visto che il calcio ne abbiamo già preso abbastanza per quest'estate, se noi facciamo la spa dei famosi, la spa dei famosi, e delle famose anche, insomma.
0: Ah, che bello, la spa dei famosi. Ma che succede poi lì? Non lo so io. Ivan, ma prova a immaginarti cosa potrebbe succedere. Bah, non lo so, vabbè. Ok, dai, bella idea. U2, Pride in...

0: Abbiamo anche il marinaio, certo, abbiamo anche quello, abbiamo tutto.
1: C'ho la patente nautica io. Semmai vi accompagno intorno all'isoletta a fare i giri turistici.
2: Ciao.
0: E io faccio come Sanpei, no? Metto lì, pesco. Ci sarà qualcuno che farà da mangiare? Allora.

0: Saluto anche Mauro Di Pesaro che ha letto influenzato. Te lo metto Bob Seger. Dopo la pubblicità ti accontento, tranquillo Mauro. E anche a te Gigi. Ciao ciao.
1: 60-70 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio.

tanta guarigione, anche se sei influenzato, capita, un colpo di calore, qualcosa, sei a letto influenzato, allora. Bob Seger con We've Got Tonight, un pezzo di Kenny Rogers che insieme a Sheena Easton l'aveva interpretato in una maniera magistrale. Anche questo di Bob Seger molto molto molto bello. Grazie anche a Gigi di Pescantina, via. Con Dori Ghezzi, Margherita secondo me non lo sa, non lo sa, no.

Dori Ghezzi, quella del Casa Ciò, vedi, con Margherita non lo sa. Grazie Palmira e buona giornata anche a te. Che ore sono? Sono già le 8:30. C'ho un John Travolta qua, dannata, con Olivia Newton-John, questo pezzo che...

0: che ci fa sveglia lei? Che ci fa sveglia quest'ora? La Donatella, no? No, non ci credo, sveglia.
1: Ma felice inizio di giornata, oggi ci sono anch'io. Ciao Pierangelo. Ciao a tutti. Allora Pierangelo, dai, se ce la fai, ascolterai volentieri Song for Guy di Elton John. Buon inizio a Elton tutti John. Che si deve svegliare, buon risveglio. Ciao ciao.
0: Ciao Donatella, te lo vado a cercare adesso, vediamo se lo trovo. Song for Guy, dov'è? Ah, eccola qua, l'ho già preparata.

0: Che vuole questo? Non ce ne sono di buchetti qua, no?
1: Volevo chiedere se è possibile Kiss the Prince, se c'è ancora un buchetto, e augurare di nuovo buona giornata
0: con tutti. Ma secondo te abbiamo i buchetti noi qua? Ma che buchetti vuoi che abbiamo? Ma...

0: Allora abbiamo disturbato la Donatella che, sai, col suo agriturismo, bene o male, è sempre in piedi la mattina presto. E allora... Però non l'avevamo mai sentita di mattino, come mai?
1: Ma caro, la mattina io cosa vuoi? Sono presa tra colazioni, clienti che partono, eccetera. Faccio un po' fatica, però oggi ce l'ho fatta. Ciao ancora.
0: Buona giornata Donatella. L'estate è stata un'estate bruciante anche per tutti gli operatori di questi posti meravigliosi che sono gli agriturismi. Bello, bello, è stata una bella... Non lamentiamoci, non ci dobbiamo lamentare. Altrimenti, guarda, non so. Però ti avevo promesso Song for Gary Elton John, eccola qua.

0: Pierangelo, che ascoltatore che ha questa radio. Magico Elton John.
1: 60 70 80 live.
2: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Ormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Ormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Ormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
2: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidio.

Quale miglior pezzo per accompagnarvi verso le 9? Grande voce, Chris Rea, The Road to Hell. Mamma, mamma, bella, bella, bella. Grazie per averlo richiesto, perché non ce li dimentichiamo questi artisti, non ce li possiamo dimenticare, vero? Grazie Antonella e buona giornata. Un pezzo dei Simply Red, molto bello, molto dolce, molto carino, si intitola If You Don't.

Allora, grazie anche per i Simply Red. Siamo arrivati alla fine e quasi sempre alla fine delle nostre trasmissioni ci andiamo a far coccolare da queste cose favolose, vero? Stavolta Simply Red, If You Don't Know Me By Now, e per finire bene un grande Phil Collins. Ecco.

Ma a trovarne una brutta di Phil Collins, a trovarne una, dico una, eh. Va. Che favola che questa Do You Remember, eh? Vabbè. Buongiorno Michele, chi è che devo salutare? Luciana che ci sta ascoltando, Luciana ti saluta Michele. Buona giornata a voi, vi do l'appuntamento oggi nel pomeriggio alle ore 15 e a coloro che non possono sentire la trasmissione del pomeriggio l'appuntamento a domattina alle ore 7 da Pierangelo, una buona giornata. Sai con cosa vi lascio? Senti qua! A dopo, ciao!

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: and the beat.
1: 60, 70, 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenii Kamara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calcio mercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale per stato della migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80.

che ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Negli ultimi anni nel mondo della nutrizione e della salute intestinale è diventato quasi un mantra. Per avere un microbioma sano e variegato bisogna consumare almeno 30 vegetali diversi a settimana. Ma si tratta davvero di una soglia scientifica fondamentale o di un'iper semplificazione utile soprattutto al marketing? Per capire da dove nasce questo mito della nutrizione moderna occorre fare un passo indietro nel tempo. La soglia dei 30 vegetali deriva da una ricerca pubblicata nel 2018 sulla rivista scientifica M-Systems, condotta da un team internazionale di ricercatori all'interno dell'American Gut Project, oggi integrato nel Microsetta Initiative. Gut vuol dire intestino, quindi progetto americano per l'intestino. Lo studio ha analizzato il profilo del microbioma attraverso campioni fecali di oltre 10.000 persone residenti principalmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, incrociandoli con le loro abitudini alimentari. I dati hanno dimostrato una correlazione interessante. I partecipanti che dichiaravano di consumare più di 30 tipi diversi di alimenti di origine vegetale a settimana, frutta, verdura, legumi, cereali integrali, frutta guscio, semi ed erbe aromatiche, presentavano una biodiversità batterica intestinale superiore rispetto a chi ne consumava meno di 10. Tuttavia gli immunologi e i microbiologi invitano la cautela nell'interpretare questo dato come un dogma rigido. Consumare 25 piante differenti a settimana o raggiungere la soglia dei 30 fa probabilmente poca differenza in termini reali. La cifra di 30 è del tutto arbitraria, spiega il professor Daniel Davis, direttore delle scienze della vita al prestigioso Imperial College di Londra e autore del libro Salute immunologica, una guida per svelare tutti i falsi miti. Non è che i ricercatori abbiano messo a confronto in modo sistematico gruppi da 10, 20, 30 e 35 piante, trovando una soglia netta di demarcazione per la salute. Un'altra criticità sottolineata dalla comunità scientifica è che lo studio del 2018 dimostra un'associazione, non una causalità diretta. Una maggiore biodiversità del microbioma è stata collegata a un minor rischio di sviluppare alcune patologie, ma gli scienziati non hanno ancora definito con certezza quali siano le caratteristiche esatte di un microbioma universalmente sano. C'è poi una questione metodologica centrale che riguarda chi riesce a raggiungere cifre così elevate di varietà vegetale. Le persone che mangiano più di 30 piante a settimana con ogni probabilità fanno anche tantissime altre cose in modo diverso, fa notare sempre il professor Davis: attività fisica regolare, durata e qualità del sonno, gestione dello stress, ridotto consumo di cibi ultraprocessati sono tutti fattori che modificano profondamente l'ecosistema intestinale. In contesti di vita complessi come quelli reali è estremamente difficile isolare l'impatto specifico del solo conteggio delle piante rispetto all'effetto complessivo di uno stile di vita sano. Insomma, la vera lezione è che bisogna mangiare frutta e verdura e bisogna cercare di mangiare quella di stagione che è più potente, diciamo, e sapete che c'è la regola dei colori: più colori portiamo in tavola quando parliamo di frutta e verdura, e meglio è. Grazie per essere stati con noi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 30 anni di grandi successi, 30 anni di musica straordinaria da ascoltare su questo canale. Musica che ci fa tornare indietro nel tempo, ma perché no? È piacevole farlo, specialmente se i ricordi sono belli, legati ai nostri momenti più intensi e che possono comunque essere tranquillamente riportati ai giorni nostri senza subire danni, no? E quindi la classifica del 1962 sembra fatta apposta per questo. Radio 60 70 80, la voce di Bruno Righetti penso l'abbiate conosciuta. Abbiamo questi 10 minuti da trascorrere insieme. Due sono le canzoni, ormai il format è quello, che andremo a pescare dalla Hit Parade italiana. Questa volta sono una americana e una italiana. Il primo artista che andiamo ad ascoltare, ve lo faccio ascoltare, poi ne parliamo.

Beh, numeri da record questi di Polanca, numeri da record non solo per la presenza dalle nostre parti, insomma, che forse è l'aspetto più marginale della questione. Questo è un ragazzo che a 14 anni ottenne un clamoroso successo con la canzone, tra l'altro dedicata alla sua babysitter di cui si era innamorato, Diana. Poi vi cito altre come You Are My Destiny, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, insomma canzoni che hanno segnato i tempi e con una produzione sterminata, perché Polanca veramente ha attraversato i decenni. Love Me War and Tender, la canzone che abbiamo appena ascoltata, e lascia lo spazio adesso a un'artista italiana. Pensate, questo era il suo 48esimo disco.

0: Come 48esimo disco, Mina scelse una cover scritta da Cortés qualche anno prima, ma che attraverso le sue ugole diventa pure un successo in Italia, e l'abbiamo ritrovata infatti nella nostra Hit Parade di questo 1962. Noi ci lasciamo come sempre una piccola frase che serve per farci meditare, arriva da un giornalista americano che disse: l'anima che continuamente trabocca di gentilezza e compassione sarà sempre contenta. Tenta a scriverlo fu Park Godwin. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Estate del 1972, bentornati all'ascolto delle Hit Parade del passato con Bruno Righetti. Siamo nel cuore dell'estate perché siamo intorno a Ferragosto o giù di lì, e al primo posto c'è un ragazzo che si afferma con una canzone che è stata lì per un bel po' di tempo ed è Quanto è bella lei, ed è Gianni Nazzaro. Quindi al secondo noi dobbiamo celebrare i Dick Dick di Viaggio di un poeta, un bel 45 giri che ascolteremo anche in altri blocchi, e Adriano Celentano, strano come sempre, con la sua Un albero di 30 piani, e i Nomadi con una canzone poi che diventerà un classico, e Io Vagabondo. Ma andiamo un po' più in giù, e alla posizione numero 6 troviamo uno dei pezzi più belli e di successo interpretati da Mia Martini, Piccolo Uomo.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

una delle artiste di più grande talento che la nostra musica abbia espresso. Mia Martini lascia il posto a un gruppo che poi invece celebrerà addirittura i 50 anni della sua carriera. Però lì siamo un po' all'inizio, eh? Siamo nel 1972, ma già hanno scritto canzoni di grande livello. Una è questa: Noi due nel mondo e nell'anima. Sono i Pooh.

0: album molto fortunato, molto bello, pieno di bellissima musica, questo Alessandra, che contiene questa perla che abbiamo ritrovata all'interno della nostra Hit Parade, una formazione, quella dei Pooh tradizionale, la prima con Riccardo Fogli alla voce, e furono tra i primi tra l'altro ad utilizzare il Mini Moog per elaborare in studio la musica e offrirla in maniera molto diversa che dal solito. Si chiude l'appuntamento con l'estate del 1972, come sempre una piccola riflessione, questa volta non c'è traccia di chi la scrisse, ma è una cosa molto importante, perché secondo una meravigliosa e mistica legge della natura, le tre cose che più desideriamo nella vita, felicità, libertà e pace dell'anima, si possono ottenere donandole agli altri. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
2: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
1: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Torna l'appuntamento con le Hit Parade del passato qui su Radio 607080 insieme a Bruno Righetti in questa bellissima estate. Siamo in quella del 1982 ed è una Hit Parade che vede la presenza in classifica esattamente alla posizione numero 9 di un gruppo inglese, decade nuova, musica nuova. Questi ragazzi erano specializzati in musica soul e dance, chiamano il gruppo Imagination per rendere omaggio a John Lennon e cominciano una carriera che li ha portati a ottenere davvero risultati considerevoli. Pensate che hanno vinto 4 dischi platino, 9 oro e oltre una dozzina di dischi d'argento un po' in tutto il mondo. E in quel periodo pubblicano la canzone che fila dritta in Hit Parade, che voi sicuramente ricorderete, dal titolo Just an Illusion.
0: C'era una volta Hit Parade.

In quegli anni si cimenta con la musica elettronica e con un discreto successo un altro ragazzo che è passato negli anni Ottanta da protagonista per qualche anno nelle nostre parade. Sto parlando di Alberto Camerini, che torna con Tanz Pangolino.

0: Era una classifica, quella dell'estate del 1982 di cui ci stiamo occupando, che aveva al primo posto Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Claudio Baglioni di Avrai, e al terzo appunto la canzone che abbiamo appena ascoltata. Noi come sempre ci lasciamo qui perché il nostro appuntamento si è esaurito, non prima di avervi letto una frase importante, come sempre facciamo in coda di trasmissione. Si tratta di una frase di Mark Twain: il dolore si può curare da solo, ma per apprezzare il valore della gioia devi condividerla con qualcuno. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
2: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro, lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
1: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
2: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro, lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
1: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60,

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Condizioni di temporanea e alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Neisha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'istituto di medicina legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati, così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in velivoli USA. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno a 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio da 2 euro, sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 39 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: A Radio 67.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per la

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80, la musica mixata

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la serie di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: A Radio 60 70 80

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 30 anni di grandi successi, 30 anni di musica straordinaria da ascoltare su questo canale. Musica che ci fa tornare indietro nel tempo, ma perché no? È piacevole farlo, specialmente se i ricordi sono belli, legati ai nostri momenti più intensi e che possono comunque essere tranquillamente riportati ai giorni nostri senza subire danni, no? E quindi la classifica del 1962 sembra fatta apposta per questo. Radio 60 70 80, la voce di Bruno Righetti penso l'abbiate conosciuta. Abbiamo questi 10 minuti da trascorrere insieme. Due sono le canzoni, ma il format è quello che andremo a pescare dalla Hit Parade italiana. Questa volta sono una americana e una italiana. Il primo artista che andiamo ad ascoltare, ve lo faccio ascoltare, poi ne parliamo.

Beh, numeri da record questi di Polanca, eh? Numeri da record non solo per la presenza dalle nostre parti, insomma, che forse è l'aspetto più marginale della questione. Questo è un ragazzo che a 14 anni ottenne un clamoroso successo con la canzone, tra l'altro dedicata alla sua babysitter di cui si era innamorato, Diana. Poi vi cito altre come You Are My Destiny, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, insomma, canzoni che hanno segnato i tempi e con una produzione sterminata, perché Polanca veramente ha attraversato i decenni, eh? Love Me Tender, anzi Love Me War and Tender, la canzone che abbiamo appena ascoltata, e lascia lo spazio adesso a un'artista italiana. Pensate, questo era il suo 48esimo disco.

0: Come 48esimo disco, Mina scelse una cover scritta da Cortez qualche anno prima, ma che attraverso le sue ugole diventa pure un successo in Italia, e l'abbiamo ritrovata infatti nella nostra Hit Parade di questo 1962. Noi ci lasciamo come sempre una piccola frase che serve per farci meditare, arriva da un giornalista americano che disse: l'anima che continuamente trabocca di gentilezza e compassione sarà sempre contenta. A scriverlo fu Park Godwin. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
0: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
2: Sul palco di Piazzale Roma,
0: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Estate del 1972, bentornati all'ascolto delle parade del passato con Bruno Righetti. Siamo nel cuore dell'estate perché siamo intorno a Ferragosto o giù di lì, e al primo posto c'è un ragazzo che si afferma con una canzone che è stata lì per un bel po' di tempo ed è Quanto è bella lei, ed è Gianni Nazzaro. Quindi al secondo noi dobbiamo celebrare il Dick Dick di Viaggio di un poeta, un bel 45 giri che ascolteremo anche in altri blocchi, e Adriano Celentano, strano come sempre, con la sua Un albero di 30 piani, e I Nomadi con una canzone poi che diventerà un classico, e Io Vagabondo. Ma andiamo un po' più in giù, e alla posizione numero 6 troviamo uno dei pezzi più belli e di successo interpretati da Mia Martini, Piccolo Uomo.
3: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

una delle artiste di più grande talento che la nostra musica abbia espresso. Mia Martini lascia il posto a un gruppo che poi invece celebrerà addirittura i 50 anni della sua carriera. Però lì siamo un po' all'inizio, eh? Siamo nel 1972, ma già hanno scritto canzoni di grande livello. Una è questa: Noi due nel mondo e nell'anima. Sono tutti.

0: un album molto fortunato, molto bello, pieno di bellissima musica, questo Alessandra, che contiene questa perla che abbiamo ritrovata all'interno della nostra Hit Parade, una formazione, quella dei Pooh tradizionale, la prima con Riccardo Fogli alla voce, e furono tra i primi tra l'altro ad utilizzare il Mini Moog per elaborare in studio la musica e offrirla in maniera molto diversa che dal solito. Si chiude l'appuntamento con l'estate del 1972, come sempre una piccola riflessione, questa volta non c'è traccia di chi la scrisse, ma è una cosa molto importante, perché secondo una meravigliosa e mistica legge della natura, le tre cose che più desideriamo nella vita, felicità, libertà e pace dell'anima, si possono ottenere donandole agli altri. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche
2: con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
1: Sul palco di Piazzale Roma,
2: dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: 70-80 stiamo mixando 30 anni di successi.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Torna l'appuntamento con le Hit Parade del passato qui su Radio 60-70-80 insieme a Bruno Righetti in questa bellissima estate. Siamo in quella del 1982 ed è una Hit Parade che vede la presenza in classifica esattamente alla posizione numero 9 di un gruppo inglese, decade nuova, musica nuova. Questi ragazzi erano specializzati in musica soul e dance, chiamano il gruppo Imagination per rendere omaggio a John Lennon e cominciano una carriera che li ha portati a ottenere davvero risultati considerevoli. Pensate che hanno vinto 4 dischi platino, 9 oro e oltre una dozzina di dischi d'argento un po' in tutto il mondo. E in quel periodo pubblicano la canzone che fila dritta in Hit Parade, che voi sicuramente ricorderete, dal titolo Just an Illusion.
1: C'era una volta

In quegli anni si cimenta con la musica elettronica e con un discreto successo un altro ragazzo che è passato negli anni Ottanta da protagonista per qualche anno nelle nostre parade. Sto parlando di Alberto Camerini, che torna con

0: Era una classifica, quella dell'estate del 1982 di cui ci stiamo occupando, che aveva al primo posto Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Claudio Baglioni di Avrai, e al terzo appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato. Noi come sempre ci lasciamo qui perché il nostro appuntamento si è esaurito, non prima di avervi letto una frase importante, come sempre facciamo in coda di trasmissione. Si tratta di una frase di Mark Twain: il dolore si può curare da solo, ma per apprezzare il valore della gioia devi condividerla con qualcuno. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: bello dell'altro.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.